quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

L'universo trattiene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora l'universo trattiene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora ti respiro, ora ti catturo. Leggo nelle linee dei tuoi piedi il mio futuro. Ora mi sorridi, ora non ci credo. Che girato l'angolo improvvisa ti rivedo. Ora mi ubriaco dentro i baci tuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi.

mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. Dentro me. Oh.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Popolo umbro, de Spello e de tutta la regione, prestate l'attenzione a quel che va da di Cesare Flavio Costantino Massimo Germanico vincitore trionfatore nonché il vostro imperatore. Volemo essere sensibili con le popolazioni che tutti possano gode le meglio condizioni, che godano le città, le province e le regioni, perché noi Flavia Gens, noi siamo i migliori.

visto che voi d'espello con i tusci siete compari e tutti l'anni ce fate gli ludiscenici e gladiatori e la tradizione

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

cammino, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: quella strada, credi, la trovi da te.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
10: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
11: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
10: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
9: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
12: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
9: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
13: Laggiù in America la Spagna si è presa il mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto, le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
9: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Grazie. Grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Clap your hands now.

0: su Radio Galileo. Che ore sono? Vediamo un po', 9:08, e tra poco le ultime notizie dell'Italia e dal mondo. Saremo insieme questa mattina per un po', e speriamo sta piovendo, cioè è piovuto, non tantissimo, però è piovuto, quindi un po' di speriamo che ci dia un po' di sollievo la pioggia.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli di Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ucraina. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte altre volte le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia, localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Poco fa, poc'anzi, siamo sempre su Radio Galileo, ricordiamolo sempre, poc'anzi mi è arrivato anche l'aggiornamento meteo a cura di Samuele Gregori. Sto cercando un momento fa, ecco qua, da qui forse è più leggibile per me, quindi... allora, vediamo un po', aggiornamento meteo, martedì 21 luglio, questo è delle 8.50, quindi poco fa. Oggi giornata variabile con qualche pioggia e rovescio, nel pomeriggio ancora passaggi nuvolosi, fine del caldo intenso. Dice buongiorno a tutti, ieri abbiamo avuto una giornata calda e soleggiata con passaggi nuvolosi pomeridiani ma senza alcun tipo di precipitazione in città. Temperatura massima a Terni tra i 37 gradi della periferia e i 40 gradi. Oggi mattinata nuvolosa, a sorpresa perché non previsto. Qualche pioggia temporale sta interessando la nostra provincia, abbiamo constatato. Temperatura minima a Terni tra i 21 della periferia e i 24 gradi del centro. Durante la giornata avremo passaggi nuvolosi con possibilità di piogge e temporali. Temperature in diminuzione, venti in rinforzo. Domani è mercoledì, variabilità con temperature massime in forte calo. Temperature, come dicevo giorni fa, che scenderanno di circa 8-10 gradi. Possibilità di pioggia e qualche temporale pomeridiano, specie in Appennino. Quindi temperature che subiranno un brusco calo termico da domani 22 luglio, qualche pioggia sparsa, pioggia e temporali che poi risulteranno più probabili e intensi tra il 25 e il 27 di luglio. Temperature che resteranno invariate, quindi niente caldo eccessivo, almeno fino alla fine del mese di luglio. Buona giornata da Samuele Gregori. Bene, interessante, no? Allora, chissà, lui in questo momento è al mare, sta al mare, quindi chissà se insomma anche lì, poi magari in mattinata lo chiamiamo, vediamo un po'.
2: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narniscalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo.

Rowling. Allora, oggi è il 21 luglio, no? Quindi, dando uno sguardo all'almanacco, vediamo che il 21 luglio è il giorno dell'anno numero 202, 202esimo giorno dell'anno, trentesima settimana, e alla fine del 2026 mancano solamente 163 giorni, solamente. Ma siamo ben oltre la metà, e quindi va bene. I santi del giorno sono Lorenzo da Brindisi, San Daniele, profeta, Alberico, Arbogasto, Sant'Arbogasto vescovo, insomma, tanti auguri a chi lo può, va bene. E poi c'è anche Santa Prassede di Roma. Santa Prassede mi incuriosisce, perché ho sentito tante volte nominare questa santa, Santa Prassede. Poi faccio una veloce ricerca per capire, per conoscere un po' meglio Santa Prassede. Nel 1946, prima vincita della schedina, allora si vinceva col 12, no? Oh, vediamo quanti soldi vinse col 12, eh? Allora, vinse l'invidiabile somma nel 46 463.846 lire, eh? Da quel momento in poi tutti a giocare le schedine, dice, finalmente 4 anni di paga di un operaio erano, i 463.846 lire, insomma, 4 anni di paga di un operaio equivalevano, insomma. Oh, chi l'aveva inventata la schedina? La schedina inventata un po' di tosse, vabbè. Inventata dal giornalista Massimo Della Pergola, corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello Sport.

parte al fondatore della Sisal, a un costo di 30 lire e solo 2 anni più tardi prenderà il nome di Toto Calcio. Allora si vinceva col 12, eh? Che succede? Torino-Juventus 1-0, perse la Juve. Inter-Milan vince il Milan 1-0, Bari-Roma vince il Bari 1-0, Pro-Livorno-Napoli 2-1, via. E va bene. Allora, presenti 3 partite di riserva, e non erano tante però, dunque lo storico Tagliando riporta le seguenti partite, ve le ho dette, no? Quelle, per ognuna 3 pronostici da indovinare, risultato finale e reti segnate da ognuna delle squadre. Presenti in fondo alla schedina 3 partite di riserva prese in considerazione in caso di rinvii e sospensioni delle altre. Era un regolamento di questo tipo, 1-2x naturalmente, no? Non lo so se, non so se c'era l'X questa roba qui, no, era diverso, era molto diverso il per esempio l'internazionale Milan, reti segnate dall'internazionale, reti segnate dal Milan, Torino Juventus reti segnate, era molto diversa, carina, interessante come cosa. Comunque, prima vincita della schedina, quindi un bel anniversario. Poi vi leggo anche che tra i nati di oggi il grande attore Robin Williams, 75 anni fa, scomparso, oggi avrebbe compiuto 75 anni, era del 51, e poi lo scrittore Ernest Hemingway, nato 127 anni fa. 78 anni compie Beppe Grillo oggi, tanti auguri al Beppe nazionale, nato nel 48, e vediamo ancora, festa nazionale in Belgio, e va bene, tanti auguri e baci a chi risulta nato oggi. Tra i nati oggi c'è un cantante che ha insomma confezionato diversi successi, allora vi faccio, ha cambiato anche nome, poi tutta una serie di cose di questo tipo, e vi faccio ascoltare una sua canzone molto famosa, si intitola Wild World, Cat Stevens.

melodie delicate, testi che affrontano temi come la pace, la spiritualità, il rapporto tra genitori e figli. È una sua canzone famosissima, è quella Father and Son, no? Cat Stevens, nato oggi nel 48, lui in realtà si chiama Steven Demetre Gheorghiu, scelse il nome d'arte di Cat Stevens, poi a un certo punto della sua vita si converte all'Islam e si fa chiamare Yusuf Islam, abbandona per un po', si allontana dalla musica, si dedica ad altro, volontariato, progetti umanitari, eccetera eccetera, e ma a un certo punto riprende ad incidere dischi e ad esibirsi utilizzando il nome doppio Yusuf Cat Stevens. Bello. Allora, detto questo, vi farei ascoltare un'altra canzone del nostro festeggiato, e un'altra canzone molto famosa e bella, che proprio è la canzone del rapporto padre-figlio. Si intitola Father and Son.

Dice, è un papà che parla al figlio, no? Dice, non è il momento di fare cambiamenti, rilassati, rilassati soltanto, prenditela comoda, sei ancora giovane, questo è il tuo problema. C'è così tanto che devi sapere, figlio mio, trovati una ragazza, sistemati, se vuoi puoi sposarti. Guarda me, sono vecchio però sono felice.

Un tempo ero come tu sei ora, e so che non è facile restare calmo quando trovi che qualcosa bolle in pentola, ma prenditi il tuo tempo, pensa molto. Beh, pensa a tutto quello che hai domani. Pensa a tutto quello che hai domani, tu sarai ancora qui, ma i tuoi sogni potrebbero non esserci. Come posso provare a spiegare? Quando lo faccio lui si gira dall'altra parte. È sempre stata la solita vecchia storia dal momento in cui eccetera eccetera. Discorso molto semplice. La difficoltà dei rapporti fra padri e figli, no?

il grande Cat Stevens con queste delicate canzoni che trattano temi come questi, insomma, la crescita, la spiritualità, la pace, grande pacifista. Noi abbiamo uno stereotipo dell'Islam invece, che è qualcosa di, voglio dire, no? Di quasi il contrario del pacifismo, no? In realtà c'è una grande spiritualità, anche nell'Islam c'è una grande spiritualità. Una delle più famose canzoni di Cat Stevens, Yusuf Cat Stevens, è quella che sto per mandarvi adesso. È veramente delicata, famosa e bella.

0: shadow.
1: Letteralmente è ombra di luna, un shadow. Dice: sono seguito da un'ombra di luna, ombra di luna, balzando e saltando su un'ombra di luna. E la canzone è, diciamo che rappresenta simbolicamente la speranza, affrontare con serenità tutte le difficoltà della vita. A un certo punto dice: se perdessi le mie mani non potrei più lavorare, se perdessi i miei occhi, se tutti i miei colori seccassero, non dovrei più piangere, eh? Dice, insomma, di fronte anche alle più grandi avversità della vita, c'è sempre un lato, è difficile da vedere, difficile da cogliere, ma un lato positivo. Questa è un po' la filosofia di Cat Stevens, questo grande cantante, questo grande, una bella persona davvero, che ho voluto festeggiare oggi nel giorno del suo compleanno.
2: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
1: Vi dicevo all'inizio di questo spazio, intorno alle 9.10 quando abbiamo cominciato, che oggi è Santa Prassede. Santa Prassede è una santa molto interessante, un piccolo cenno, lei è una santa del secondo secolo, venerata sia dai cattolici romani sia dagli ortodossi. Il papà si chiamava San Prudente, la sorella Santa Prudenziana, no? Questo per dire, questa è la famiglia sua. Durante le persecuzioni contro i cristiani avrebbe accolto i fedeli nella propria abitazione, assistito i martiri raccogliendone il sangue per dar loro una degna sepoltura. Il suo nome, e qui viene proprio l'interessante, è legato soprattutto alla Basilica di Santa Prassede, una delle più importanti chiese medievali di Roma, costruita nell'attuale forma da Papa Pasquale I nel IX secolo. La basilica, assolutamente da visitare, questo è un promemoria anche per me, che insomma, visitato abbastanza a Roma, ma è immensa Roma, bisogna proprio farla a puntate, la visita di Roma va con una buona guida. La basilica è celebre per i magnifici mosaici bizantini e per la splendida cappella di San Zenone, spesso definita il giardino del paradiso, pensa, per la ricchezza delle sue decorazioni. Santa Prassede viene ricordata oggi e io mi devo assolutamente ricordare di andarla a visitare, questa basilica. Tra i nati oggi c'è anche Franco Simone, insomma, noto e apprezzabile per l'intensità delle sue interpretazioni. Faccio ascoltare una, tra l'altro lui insomma incarna perfettamente quello che possiamo definire, quello che possiamo dire, lo spirito, la cultura del fado, no? Che è una, diciamo, una sorta di lamento, lo dico in senso buono, portoghese, incarnato dalla grandissima Amalia Rodriguez, e vi fa, non è portoghese, è italiano, italianissimo, Franco Simone, La casa in Via del Campo.

ha reso benissimo lo spirito del fado questa cover, versione di un'italiana di una grande interpretazione di Amalia Rodriguez. E adesso vi faccio ascoltare proprio Amalia, proprio lei, Amalia Rodriguez, una canzone sua celeberrima che si intitola Coimbra.

Insomma, all'origine della musica della saudade brasiliana, insomma, di questa sorta di intraducibile termine che è un po' malinconia, un po' rimpianto, un po' anche così fatalismo, se volete, c'è il fado portoghese, no? Brasile è stata una colonia portoghese, insomma i portoghesi hanno importato anche la loro cultura, naturalmente, che si è fusa poi con tutte le altre culture etniche che hanno trovato da quelle parti, no? Allora, tornando al nostro festeggiato Franco Simone, lui è salentino, insomma, viene da un paese nasce in un paese in provincia di Lecce, ha 8 fratelli, quindi erano noi nove fratelli, insomma, in famiglia, e la sua canzone più famosa, forse il suo maggior successo, forse è la canzone che sto per farvi ascoltare adesso, si intitola Respiro.

cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: Metteva una intensità, una passione dentro le sue canzoni. È stato chiamato il poeta dell'amore. Bella come definizione, bellissima, no? Il poeta dell'amore, Franco Simone. Bene, sempre su Radio Galileo, state ascoltando uno spazio estivo in una giornata nuvolosa, e quindi insomma ci siamo, un po' di pioggia è caduta, non so che succederà, speriamo che non si trasformi in una cappa che porti umidità, perché insomma veramente abbiamo passato giornate tremende.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
0: C'è un'altra bravissima cantante che oggi festeggia il suo compleanno, è nata nel 1959, ha una voce bellissima, intonatissima, tanto da diventare col tempo una apprezzata vocal coach, come si dice, no? Un'allenatrice di voce, una insegnante per cantanti. Sto parlando di Rossana Casale, che è cittadina americana, è una cantante e attrice, docente italiana con cittadinanza statunitense. E facciamo cantare una sua apprezzata canzone sanremese, ve la faccio ascoltare subito, si intitola Brividi, con tanti auguri naturalmente a Rossana Casale.

con tanti auguri di buon compleanno va a Rossana Casale, che lei è nata il 21 luglio, oggi. Bene, c'era però una canzone, mi pare, che la Rossana Casale ha cantato dando una mano, anzi una voce, ad Eugenio Finardi. La canzone si intitola Le ragazze di Osaka.

Eugenio Finardi con Rossana Casale, una newyorkese italianissima, ormai italianissima, brava cantante, insegnante, una vocal coach, insegnante di voce praticamente, di canto. Allora, bello. Allora, dai, bella gente oggi, Si festeggia, si festeggiano belle persone oggi. Adesso mandiamo una canzone di quelle che vanno fortissimo in questo periodo. Si intitola La testa gira.

attesa secondo i rilevatori, insomma, controlla. Pare che sia la canzone più apprezzata di questo periodo, di questi giorni. La prima in Hit Parade. La testa gira. Insomma, va bene. Fred De Palma, Nitta, Amy Schilla, insomma, questi qua. Per quanto vediamo, le locandine ternane in edicola questa mattina, esposte dalle edicole ternane, il Messaggero, vediamo che scrive: comune, rottamazione, cestinate, oltre 27.000 cartelle cestinate. San Gemini, petizione per spegnere l'autovelox, quello famoso che sta lì, insomma, a fare un sacco di multe ogni giorno. Ternana, parte la nuova era Fedeli, il Messaggero. Corriere dell'Umbria, muore folgorato studente del Bricialdi, l'intervista a Vannacci agita tutti gli schieramenti. Questo, no, ieri, no? C'era l'intervista con l'ex generale. La Nazione, alcol, droga e tabacco, piattaforma contro le dipendenze, nuova Ternana, scatta la fase operativa. Questi sono i titoli presenti nelle locandine, che attraggono sempre l'attenzione dei passanti, eh? Bellissima questa cosa, magari i giornali non è che vengono più tanto, no? Non è che si frequentano tantissimo, però insomma le locandine fanno sempre, sono, calamitano l'attenzione. Un'altra delle canzoni del momento, seconda in Hit Parade, pare, è questa.

0: non sbagliano un colpo, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Seconda in classifica, no, si sente come va, funziona. Una canzone che funziona.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zircon 350 euro.

0: Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco. La grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
1: Insomma, guardando un po' le notizie che diciamo quello che gira insomma non è confortante, per esempio sulla morte di Fakir a Bologna, Sky TG24, leggo qualche titolo, morte Fakir, attivato scudo tra virgolette per sei coinvolti, scontri alla manifestazione che c'è stata ieri, veramente pacifica, alla fine alcuni insomma ci sono stati comunque alcuni tafferugli. Il post, il titolo, la chiamata per l'intervento della polizia che ha portato alla morte di Fakir a Bologna, Rai News, perché gli agenti non sono indagati automaticamente, che cos'è, come funziona lo scudo penale, La Repubblica, il medico d'urgenza, Fakir aveva una forma di delirio, sbagliato tenerlo fermo a lungo, secondo il medico d'urgenza intervistato, sentito dal quotidiano La Repubblica. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, bombardamenti americani, Sky TG24, Iran, nuovi raid USA, i Pasdaran iraniani, distrutto un data center Amazon in Bahrain, il Sole 24 Ore, guerra, ultime notizie, Teheran, stretto di Hormuz chiuso finché proseguiranno gli attacchi americani. Secondo il Post, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran per la decima notte consecutiva. Internazionale, Trump rischia un conflitto permanente con l'Iran. Vediamo un po' ancora dal mondo. Regno Unito, Burnham al Times, nuovo premier, no? Mio padre ha l'Alzheimer, non sa che suo figlio diventa premier. Vediamo ancora Torino Today, rapine in strada ed altri reati di criminalità giovanile a Torino, maxi operazione con 15 arresti. Da Umbria On, una notizia da Terni, il sindaco Bandecchi, via la ZTL da settembre, poi sperimentazione di 6 mesi. Questa cosa sta facendo molto discutere, questa cosa della cancellazione della zona traffico limitato della ZTL al centro di Terni. Vediamo un po', Avvenire torna sul caso Fakir di Bologna, le nuove linee guida della polizia e quel grido di Fakir rimasto inascoltato. Chi ha visto il video insomma rimane molto perplesso, perché quello urlava, chiedeva aiuto eccetera eccetera, e vedevi insomma gli agenti e uno a torso nudo che dava una mano ad immobilizzare le caviglie di Fakir, gli operatori sanitari che

0: guardavano tranquilli e quasi, non dico indifferenti, ma quasi, e rimane molto perplesso. Uno grida aiuto in maniera, diciamo, veramente urgente, e questi che non la sentono, st'urgenza, insomma, pensano che stiano si muovendo, non so che cosa stessero pensando in quel momento. Comunque si rimane molto perplessi. Oh, vediamo un po'. Il riformista, legge elettorale, la maggioranza si spara addosso, l'opposizione festeggia senza senso, meglio una riforma imperfetta, eccetera, eccetera. Questo è un po' il titolo dell'articolo che potete leggere sul riformista. Ancora, Sky TG24, lavoro, le nuove professioni più pagate dalle aziende in Italia e nel mondo. Hai capito? Fedez ricoverato d'urgenza a Milano. Come sta e di cosa soffre? La malattia del rapper e le complicazioni. Questo da Libero. Il post, gli enormi incassi di Odissea di Christopher Nolan in Italia e nel mondo. Questo è un altro di quei film che ho fatto discutere per un particolare prima di vederlo, e tutti quelli che l'hanno visto finora, almeno quelli che conosco io, l'hanno invece apprezzato molto. Bene, una beniamina del pubblico, paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto. E niente di grave però, quindi tutti i fan sono, ecco, un altro articolo dal Sole 24 Ore, Rai al via la verifica interna sul caso Ranucci. Questi sono alcuni titoli, ce n'è uno, l'agenzia Agi, salute, sorpresa, sorpresa, 3-5 tazze di caffè nero non fanno male al cuore. Beh, insomma, sono parecchiucce però, ma che te dico? Va bene, non so quale fonte abbia l'agenzia giornalistica italiana, in sigla AGI, per questa notizia. Insomma, per i caffeinomani è proprio canto, musica per le orecchie. Allora, un'altra delle canzoni molto apprezzate in Italia in questo periodo si intitola Canto d'amore. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, che è tornata alla grande, dopo un periodo non facile, con Marco Mengoni, che sembra un bel duettare, e il suo canto d'amore, insomma, che sta ben messo in classifica in questo periodo. La notizia sul caffè, no? Che ho dato prima, mi è venuta in mente una canzone di qualche anno fa. Siamo all'esordio praticamente di Fiorella Mannoia, e che si presenta a Sanremo, no? Se non ricordo male, con Caffè Nero Bollente.

l'energico inizio della, di una splendida carriera, no? Quella di Fiorella Mannoia, con il caffè praticamente. C'è Alex Britti, a proposito di caffè, che addirittura di caffè ne propone 7000. Ma c'è una versione di questa canzone che vi voglio proporre, che sono i Neri per Caso, meravigliosi Neri per Caso, proprio con Alex Britti, una versione molto carina.

I neri per caso sono veramente qualcosa di... sono protagonisti anche tra i protagonisti del Jalapa Show, no? Che in onda in questi ultimi tempi. Che cosa hai messo nel caffè? Una domanda che si pose anni fa Riccardo Del Turco.

Moliendo Caffè, canzone deliziosa di Riccardo Del Turco, quello che poi ha grande successo suo, Luglio, no? Che è una canzone iconica di questo mese. E ho usato il mi è venuto così, mi chiedo perdono, perché sai quando c'è un termine, d'accordo. Allora, c'è un altro caffè, eravamo arrivati che 3 a 5 non è che insomma, sto esagerando con le canzoni piene di caffeina, no? Vabbè, dai, Moliendo Caffè, una canzone giovane di Mina Giovane, Moliendo Caffè.

I caffè ci fanno sbizzarrire. Uno tira l'altro, eh? Uno tira l'altro. C'è per esempio una canzone di Franco Battiato, del grande Franco Battiato, che si intitola Caffè della Pepe.

Caffè della Pè di Franco Battiato. A proposito di caffè, perché non mandare in onda quella canzone? C'è uno dice: ah, che bello caffè, pure in carcere usan fa. Che ricetta di Cicirinella, la compagna di cella, precisa mamma, Don Raffaè di Faber.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: corsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai disse caffè.
1: Una delle fonti di questa, delle fonti, delle ispirazioni, una delle fonti che hanno ispirato questa canzone è una antica e bella canzone di Modugno, scritta con Pazzaglia, grande suo amico, compagno di studi al centro sperimentale, no? Voglio dire, erano in tre. Modugno, Migliacci e Pazzaglia, tre grandi amici. Questa cosa ha alimentato una delle polemiche che hanno a volte cercato di inquinare un po' la creatività di De André, è stata quella, insomma, dice, ma lui ha copiato molto. Allora mi è venuta in mente una cosa che ho sentito tempo fa, attribuita a Picasso, che dice che i mediocri copiano, i geni rubano. E questa è una differenza fondamentale. Bisogna rifletterci su questa affermazione. I geni rubano, nel senso che noi abbiamo un grande patrimonio, noi, insomma, io non è che sono un genio, noi generico. E un conto è copiare. Un conto è prendere quello che è bello e inserirlo nella propria creatività. Spesso Faber ha fatto proprio questo, da quel genio che era. Allora ci ascoltare Modugno con O Caffè.

0: O caffè di Domenico Modugno con testo scritto insieme a Riccardo Pazzaglia. Ricordate Riccardo Pazzaglia a Quelli della Notte con Renzo Arbore, figura meravigliosa. Allora, un attimo di pausa.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

e l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada, sui viali dietro la stazione, rubò

E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla catena

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È l'ora del... Che ora è? Siamo intorno a mezzogiorno, no? Che succede? Torna a mezzogiorno di solito, c'è il nostro programma di annunci, il nostro cosiddetto mercatino, che inizia con una sigla.

sono dei numeri di telefono a disposizione per chi volesse entrare in piazza, la nostra piazza virtuale, 40 25 01 59 151, prefisso 0744 334 9210 852 334 9210 852 sono i nostri contatti telefonici. Allora, vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro, e il numero è 347 6587 704. Sono 10 numeri, no? 347 658 7704. Non è facile memorizzarli subito, quindi se qualcuno fosse interessato può chiamare per farseli ripetere, insomma, volendo, no? Vende spremi pomodori elettrico professionale poco usato. Il numero di Mario è 347 7182 710, 347 7182 710, è il numero di Mario. Luca vende un tavolo da cucina da 20 euro, padelle da cucina a pochissimo prezzo, padelle per cucinare, insomma, e vende anche una scala allungabile. Siamo a Terni, il numero è 333 890 4901, 333 890 4901, e questo è il numero di Luca. Ma chi volesse chiamare Luca per il tavolo, per le padelle e per la scala, può farlo tranquillamente, insomma. Basta memorizzare il numero, volendo, no?

0: Che energia che ci avevano questi Creedence Clearwater Revival, uno dei gruppi, delle band più in voga qualche annetto fa. Allora, Francesco vende un gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con solo 10 ore di utilizzo, prezzo 1100 euro trattabili. Il numero è 331 4077 257, 331 4077 257. Vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni a 300 euro trattabili, un sollevatore per persone con disabilità idraulico a batteria 600 trattabili, pigia di raspatrice e torchio manuale 300 euro, tutto seminuovo, sportelli lato sinistro nuovi, anteriori e posteriori per BMW serie 5 e 39, carena per Moto Guzzi anni 80, mai montata, nuova quindi, ammortizzatori a gas posteriori nuovi Bogge per Volkswagen Golf GTI anni 90 e Scirocco, errato acquisto, quindi nuovi, prezzo interessante. Ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lancia Detra e Delta anni 90, e cerca Vespa 50 pick up o special. Il suo nome è Marco e il numero di Marco è 345 0809 176. Per tutte queste proposte il numero di Marco è 345 0809 176, il telefono.
1: Violet, let me see you dance, baby.

0: Vai la morena.
1: Muoio.
0: Di Zucchero e Manà, insieme, no? Allora, c'è Valeria che rinnova il suo annuncio. Buongiorno Valeria. Valeria? Dove sei Valeria? Dove sta Valeria? Dove è andata Valeria? Mi è scomparsa Valeria. Pronto? Chi è?
2: Sì, buongiorno Giorgio.
0: Non è Valeria. Valeria non c'è. Non c'è più.
2: No,
0: Valeria.
2: Io sono Alberto.
0: Allora, che dice Alberto?
2: No, no, Valeria, senti, dovrei aggiornare l'annuncio che ho messo tempo fa. Il numero è questo qua, 347.
0: Alberto vendeva, cercava una bici misura 24 per bambino.
2: Infatti questa qui l'ho trovata, questa è da togliere.
0: Togliamo. Cerca un motore, cerca motore per Fiat 126, cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70 e vende una pigia di raspatrice elettrica. Giusto Alberto? Ma sei un gallo! Si sente un gallo?
2: Sì.
0: Fantastico, il gallino. Ma stai in campagna Alberto?
2: Sì, sto vicino alla cascata delle Marmore.
0: Sì, bello il gallo, grosso, un bel gallo, un bello robusto?
2: Ma i galli sono tre, non è uno, sono tre.
0: Uno però, due sono sottomessi però, sì. Due sono sottomessi. Perché comanda uno solo.
2: Anche di notte cantano,
0: Per forza. Vabbè. Allora, il numero di Alberto è 347-1752-441. 347-1752-441. Senti i galli come cantano? Fantastico.
2: Ciao. Non sei solo, non sei solo che hai sentito che ti rimane strano. Qualcuno capita magari dalla città, dice, ma che c'è il gallo? Dico sì, dico. Ah, fammi un po', bello.
0: Ma è quello che canta è sempre lui, è sempre uno? Pure tutti cantano.
2: No, se alternano, bisogna andare lì davanti e vedere. Per vederli insomma dal vivo, diciamo, ecco.
0: Dal vivo.
2: Adesso mi avvicino, li faccio sentire più veloci, più forte.
0: Sì. Dai. Bello.
2: Ehi, Pippo.
0: Era Pippo che canta. Meraviglia. Fantastico.
2: Vai Pippo.
0: Pippo. A comando non canta.
2: A comando
0: non canta. Ciao Alberto, complimenti per Pippo.
2: Sì, ciao, buona giornata, grazie, ciao.
0: Eccolo, hai sentito Pippo? Gli va, forte Pippo. Che succede qui? Allora, ti mando i cari, tantissimi amici. Sono per WhatsApp che mi racconta a me, vediamo un tempo che chi è? Simpatico, c'è un lungo scritto. Allora, esperta, cerca lavoro come colf a Terni ad ore mattino pomeriggio. È Valeria che prima è caduta la linea, la volevo salutare in diretta. Il numero è 351 7143 143. Il numero di Valeria 351 7143 143, il numero. E un saluto a Valeria.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo osseo completo, capsula in

0: pricing.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Eccoci ancora insieme, leggo qualche annuncio ancora. Questa cosa dei Galli è stata una bella sorpresa, il Galletto Pippo. Sto cercando una canzone da dedicare a Pippo, al Galletto. Allora, vediamo un po' dove ero rimasto. Agli asinelli, gli asinelli. Allora, Ruggero vende un'asina che si chiama Peppa, quindi dopo il Gallo Pippo abbiamo l'asina Peppa, che ha partorito da non tantissimo tempo una puledrina, quindi lui vende sia la mamma che la puledrina, ma anche il papà della puledrina, che si chiama Astro. È un asino Martina Franca, maschio di 10 anni, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349-090-5621, 349-090-5621. Se non mi risponde perché magari non sente la suoneria, impegnato com'è in lavori agricoli in questo periodo, chiamate Giovanna, sua moglie, 347-2117-613, 347-2117-613. Vi faccio ascoltare adesso una canzone per gli asinelli. La canzone degli asinelli si intitola La favola del monte, e a cantarla è il suo autore, praticamente, Massimo Liberatori, La favola del monte.
6: Questa è una favola, la favola del monte, dove faccenne se ne fanno tante. Don Cillitu canta e Nantu s'annisconne, degli piantuni con l'ulia tra le fronne.

0: c'è anche il somarello, eh? Eccolo lì, proprio autentico, l'autentico somarello che dovrebbe ragliare tra poco, come così come ha fatto il gallo. Ecco l'uraglio. Poi Massimo Liberatore mi raccontò come avevano fatto, insomma, il registratorino, il figlio suo che aiutava, vabbè, cioè, questo è un bel progetto, la favola del Monte è un bel progetto che Massimo Liberatore ha realizzato con una scuola primaria, con i bambini di una scuola primaria di Spello in Umbria. Bella, bello, no? Dai, allora, detto ciò, Claudio vende gomma per Mieti Trebbia Laverda 84, prezzo modico, il numero è 340 7980 515, 340 7980 515. Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare saltuariamente il suo appartamento a Gabelletta di Terni, il numero è 345 2860 573, mi do il tempo, senti, 345 2860 573, vai. Allora, c'è Ulisse da Greccio che vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara anche, vende, una cosa bella per collezionisti, grammofoni a manovella, e vende pezzi originali d'epoca, il numero è 339 47 66 260, 349 47 66 260, Ulisse. Allora, andate a cercare una canzone da dedicare a Pippo, il gallo che cantava prima, che faceva chicchirichì, il gallo di Alberto, dalla zona di Marmore. Eccola qua, la canzone. Lo senti? Il gallo.
1: Extra straordinaria, il mondo è ammalato. Oh, sveglia, il mondo è ammalato.
0: Svegliatevi, quando canta il gallo bisogna svegliarsi, eh.

per colpa di chi? Cioè, svegliatevi praticamente, no? Questa, col gallo che canta, bisogna svegliarsi. Cioè, c'è il simbolo proprio del risveglio, no? Questa cosa del gallo che canta. Dai, è interessante. Anche una simpatica, molto stimolante. Pippo, il gallo di Alberto. Allora, vediamo un po'. Vediamo Paoletto di Molenano. Paolano di Molenano. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone. Uno 820 metri quadri, 25.000 euro. Un altro, sempre lì, 600 abitabili, 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921075, 338 1921075. Elena cerca mobili in regalo per il suo appartamento: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, per la cameretta, sala da pranzo, eccetera. A Terni siamo in zona Cospea. Il numero è 345 02 48 014, 345 02 48 014, il telefono per quanto riguarda questo annunzio. L'annunzio. Volevo che questa cosa da cantare, come, perché che cos'è l'amor? Dai, questa la sentiamo? Che cos'è l'amor?

0: Zanzan. Zanzan ci sta bene, dopo, dai. Allora, era Vinicio Capossela, Vinicio Capossela. Capossela. Allora, Claudio vende fieno primo e secondo taglio a rotoli, rotolando, vende anche vino bianco frizzante, facciamo rotolando frizzante, vabbè. Vende due estirpatori, vende carica presse grande, spaccalegna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti, idraulica, spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli, mietitrebbia modello 132 Laverda. Il numero è 338-6149-296. 338-6149-296. Ennio cerca una base per un televisore di 32 pollici, cerca, il numero di Ennio è 347-7219-661, 347-7219-661. Maria di Narniscalo vende un decespugliatore piccolo a corrente e uno specchio grande per ingresso. Il numero di Maria è 346-3748-595, 346-3748-595 il numero.
1: Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narniscalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
0: Domani mattina parleremo con l'organizzatrice di questo bellissimo evento narnese, bello, veramente bello, dove i bimbi sono assolutamente proprio sono loro i protagonisti, no? Allora, ricordate questo grande successo del Piotta? Eh?

il super caffone di Piotta, del Piotta, er Piotta. Vi lascio praticamente, come va, bravo. Caro Giorgio, regni di casa, ma è un po' tardi, però. È un po' tardi, io che bomba, la mando. Giuro che la mando. Sa perché? Allora me ne sono accorto adesso, tarduccio, perché avevo, ma pensavo di farvi sentire questa canzone che ci sta bene. Ricordate le notti magiche? Italia 90, quella bella canzone di Edoardo e Gianna, visto che sono finiti i mondiali da poco. Quelle notti magiche indimenticabili.

E quella Italia 90, quando c'erano quelle belle partite lì, no? Con Schillaci, eccetera, si sudava volentieri. Io mi ricordo che si sudava proprio volentieri.

un grande amico di Radio Gallineo mi ha chiesto una canzone, allora lascio Bob Sinclar e la grandissima, immensa, che ci manca tanto, Raffaella Carrà, e vi lascio con i Nomadi. I Nomadi è il loro cavallo di battaglia, insomma, uno dei grandi cavalli di battaglia dei Nomadi. Io vagabondo, con un abbraccio a Costantino, che ce l'ha chiesta questa canzone. Ci sentiamo domani.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti, incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
6: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
8: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, 10ª notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait. Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il sesto ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
6: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
6: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio: salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza

ruba di tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, mezz'ora insieme con tante belle novità da ascoltare. E iniziamo con Gypsy Fiorucci.

dopo Gypsy Fiorucci ascoltiamo anche la sua nuova canzone, una giovanissima artista, artisti emergenti e big del momento, al New Time Music con Tato e la sua Vuoti Digitali.

Vuoti Digitali, questo è il suo nuovo singolo, classe 2004, il suo vero nome è Luigi Spagnuolo di Avellino. E noi proseguiamo con tante altre belle novità, Amore Effimero.

0: Classe 2002 per il giovanissimo artista che arriva da Roma, si chiama Lorenzo De Santis con Amore Effimero, e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme, mezz'ora di novità, filo rosso Giulia Prisco.
1: Di solito si dice che non si torna indietro. Con i stradali nella mia mente, direzione nord-est.

da Torino, cantante e attrice per Giulia Priscu e la sua Filo Rosso. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni. Lui si fa chiamare Marzo, anche se siamo a fine luglio, va bene uguale. Vengo a prenderti, una canzone molto interessante.

Classe 2003 per marzo, con questo suo nuovo singolo. Tra l'altro lui è di Nocera Inferiore, lui si chiama Antonio Di Nolfi in arte Marzo, e si continua con Sale sulla pelle. Sabbiano.

0: il maestro Adriano Pennino, la produzione di Sale sulla pelle, disco nuovo di Sir Paul. Noi continuiamo con un giovanissimo artista che arriva da Roma. Il suo vero nome è Francesco Perciballi, classe 2004, e lui si fa chiamare Sera, nudo e brano.
1: Non capisco perché non riesco mai a stare in silenzio. Quando sono con te io mi perdo in un mare di cose. Se mi guardi e ti aspetti qualcosa, qualcosa da me. Hai lasciato il tuo tipo perché ti aveva stancato.

0: La canzone si chiama Nudo e anticipa il suo primo album ad esordio per Sera. Torno tra poco con il nuovo brano di Grace, qui al New Time Music.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: Se ci

Grace con Anomalia. Facciamo anche i complimenti perché lei un mese fa, nella data del tour di Vasco Rossi ad Olbia, lei ha aperto il concerto. Complimenti. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Io sono Nicola Savino e lui è Marco Girardi. Alziamo il volume, arriva Mediterranea.

giovanissimo artista, a 20 anni, e viene da Gioia del Colle, in provincia di Bari, per Marco Girardi e la sua Mediterranea. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Qui a New The Music arriva Radio Ciclo.

Clotilde, una giovane artista di 22 anni originaria di Gela in Sicilia. Complimenti per questo Radio Ciclone e noi continuiamo con tante altre belle canzoni qui al New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Sano con Sole Sole.

0: Riccardo Capone, un cantautore, produttore classe 2000 di Napoli. E si continua con Demo.
1: Mai no, non mi basti mai no, non mi basti mai no, non mi basti mai no. Ti ho trovato in un sogno, vorrei non finisse. Mi ricordi Milano quando piangi. Il mio cuore è malato perché non guarisce.

0: il disco di Christian De Maria, classe 93, demo con Volevo solo te. Il nostro viaggio musicale continua con i fratelli Ferrinis e la loro Sud America.
1: Quando

0: Chieri Rotti, la novità di Chimera, qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento come ogni settimana. Noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Le mie paure sono così. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Sabino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana, come sempre, qui con tanti altri brani estivi. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco. La grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
7: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: mio paese. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
4: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
5: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
4: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
5: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Entrambi sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi. Entrambi soldati, ma figli di re. Entrambi vogliono bene. Entrambi hanno fede e coraggio bastanti. Entrambi si inchinano se passi.

che sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi, entrambi soldati.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre quattro regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le videointerviste ospitate sulla piattaforma che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
7: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
8: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
7: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario, temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
6: Ed è tutto.

Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
5: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i 4 operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica sciacallaggio politico e l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
4: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo, caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a 1 uno solo. Grazie all'arrivo di correnti più fresche, l'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
4: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirare le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
4: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sguscia via. Ti sei intristita e poi

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi, è una cosa normale. Sì, uno lo può fare con chi vuole. Certo, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Solo che vedi, come spiegare? Io con te, insomma, io con una donna. Con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro perché, voglio dire, questo mio corpo, sai, praticamente mi spiego meglio, scusa, ecco, ecco, vieni cara, vieni, ecco, tu sei qui davanti, no, bella, stupenda, meravigliosa, così, ecco. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo, stimolante, questi miei peli, che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo. Io con la donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino verso il letto e penso a dopo, perché io con una donna mi scopo. Ah, che potenza, come sto bene, una bestia proprio. Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.
1: Radio Galileo. Città.

dietro il verde e il su c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a Bucca Pazza, c'è sta il cartello, vatta a fidà, sono buoni tutti.

Corrado Guzzanti. Grande, grande Corrado. In onore di Lorenzo, io adesso vi faccio una canzone che è dedicata a tutti gli studenti, a tutti quelli che l'hanno fatta e tutti quelli che la faranno. Lo sapete che vi tocca, sì.

Eravamo al Circo Massimo quella notte, ma questo è un altro tipo di notte. E là c'era il Liverpool e c'era sempre Roma qui insieme.

E abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

ti assicuro, non mi è dolce il naufragare nella mia gola a sazietà. Si alza in volo un corvo nero e chi vivrà?

Il mare è calmo, è calmo il vento, 13 corpi sotto l'acqua del Salento. Caron di moni, ma quello vero ci porta indietro tra le anime che stanno

0: cancelliere, tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi a connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrizione, di ebollizione, è esattamente di...
1: tre monete.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso e credo che tutti siano soddisfatti.
2: No,
0: è fuori
2: no.
0: Dubbi.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

vivo. Il mio alibi è che vivo.

Leave it all. Leave it all. Lo giuro.

Alzate San Giovanni e non dormire, che sta bici tre noi a camminare, una di acqua, una di niente, una di giusto e male tempo, a mare, a donna un contagliato, a donna luce luna, a donna non c'è nulla creatura.

bella, anche se oggi non mi tiene. Il latte viene su e mi comincio a preoccupare, che in mezzo a tutti gli altri

Estrade su, e sdraiat sta dormendo. I miei amici urlano, qualcuno sta ridendo. Ci sono le sirene e sono sempre più vicine.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.
2: Can you introduce me, please?

Ce-am brat-o color, guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dille, dille tu, Signore, dille che tornerà.

dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro il bicchiere. Pensa ad entrare per stare assieme a bere, per chiacchierare.

giunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze. Ma io sapevo come ti sentivi schiacciato tra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi figli e l'una e l'altra morale, come sembravi

faccio. La gente stentava a capire chi fosse, ma lui dentro ai colpi di tosse parlava con gli occhi e diceva così.